0: Gaudi et letare Virgo Maria, alleluia.
1: Quia surrexit Domini vere, alleluia.
0: Oremus, Deus qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri, Jesu Christi,